evitati di alzare. Capisci che non è normale. Quando sei in due si deve restare. E poi mi dici che non ti piace la musica che ti faccio ascoltare. Ne fumo un'altra, non ti incazzare.